Obiti sining de sumsahut manta di Marcelos Marius anda de ho. Kami serangan tutung kuma di Lautai id ranau omi dai chic. Konsiko tu makina mau.